mamma mia si salterà, l'ora bella per danzare in amor non mancherà. Già la luna mezzo mare, mamma mia si salterà, presto in danza.

notte danzerà. Mamma mia, già la luna è mezzo mare. Mamma mia, già la luna si salterà. Fringhe, fringhe, fringhe, fringhe, fringhe, fringhe, mamma mia, si salterà. Fringhe, fringhe, fringhe, fringhe, fringhe, fringhe.